antichi elementi, guardiani del tempo. Invoco voi tutti con questo mio canto. Nella notte più nera, nella sera più oscura, pronuncio il tuo nome.

Senza rimpianti, abbandono la colpa. Il destino e l'odio sono una cosa sola. I cancelli dell'inferno ci stanno aspettando. Lascia che attendano. Ovunque stia andando, il mio spirito è libero. Sto tornando a casa. Conserva il mio ricordo, ma lascia chi